0: nessuno sa panata, odio nessuno.
1: Yugu do yaharu iwa dulentu, ado wasaye. Kenyan chigi, adamaremu, iwa mekari.
0: Astelo wardo muha.